Bidi efia abankwa tamaplo mehu sedia bibia uhu no TV soa na wani age menyina ne sei menema busia ya pumude ho nsa.